0: a fairy tale.
1: Fairy tale.
0: A fairy tale.
1: Fairy tale.
0: A fairy tale.
1: Fairy tale.
0: A fairy tale.
1: Fairy tale.